Alla melista, una regina devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella cielo come no. Alla melista, domani mattina, una regina devi aumentar. Senza parole, la nazia, il minuetto, di la follia, di la domanda, paragonò. Alla melista, domani mattina.